O sardo, si se sardo e si se sbuno. Sempre salimba tua apas presente. Non sias che isha ubbidiente. Va e dende, salimba de su padrono.